0: qui della via, Unión Desportiva y Otombo. Oddio, ma pure sto all'opzione da mira, Unión Desportiva y Otombo, mi ha detto mia madre. Vivre tu bambina va pure dire, vanno di canna, vanno a cimutandè che tangare camo tangare anguina, cuono, gino tubio camo nativo, patate, patate, sguasta camo su, che speciale sicura. Devo venire a vestire a radio, oggi, di mano ma si può cungere, ma gli ragguano con il soco, non ci portiamo a songo, per capire, ma venuto ma noi, che comunque con il soca o a aghi speciale, ma venuto con Toma Mawiri, il soco no, o a trussa kawiri, a pale a songo, buenye, a polizia gona vestera radio a paleona sportivo songo a ona madidumene conga ya mana Patrick mwenye otia amwesta minuto za kutoma kwa minuto mana iye vestera nyumba ya mpepo jibon kuna ona sportivo songo disi ya pakabunga kuli a pale a Abdul Kadre awa ndia na piana a aigeje spesiash Andito no mas sempre quero vendo com tempira ali mira. Estamos com mano a gente especial. A melhor momento. Na cani de olhar para o minuto de mangasi, treina o minuto com a matan tato. E bom, segura na esportivo songo. Isso é para bom com a gente especial. Mas sempre quero a taça de Moçambique e vencer a rádio. Na cani de olhar para na cani de olhar na cani de olhar. Para na frente de tempira, andro com a uira a gente especial. Passamos fúria com a Yakutoma. Una tonia che è speciale per la radio. Negli anni ma polizia, negli anni si succedeva, ora potremmo uire. Si succedeva, ora potremmo pinulli più un sene. Anguana di Napinango, un tanto. Anguana di Ferroviaria da Vera. La testa Africa. Vero, un diaga speciale. Non è un sportivo songo. Ma me non piro e da un pacamalo, ma potremmo cura, tambiro una capitale speciale. O meglio, un curista capitale un piro. Quattro, quattro punti, un piro, una piana. Ah, un bus. União Desportiva Songo. União Desportiva Songo, como lecendo, como é que eu faço, como é que eu faço, como é que eu faço, como é que eu faço, como é que eu faço, como é que eu faço, como é que eu faço, como é que eu faço, como é que eu faço, como é que eu faço, como é que eu faço, como é que eu faço, como é que eu começo, kundi na kundi, União Desportiva Alcuina. Chacade va porque era americano, era chumosambe que como tudo lo que pegase con ese cuadro, ese unión esporte que songo. Vota manane, vota ma pagata pagata padama, caime ma caime, vota gajera con ancanjes, ma poder na costa, andiare mano mano, osmane, osmane, vota gajera, vota gajera, vota gajera, vota gajera, vota gajera, vota gajera, vota gajera, vota gajera, vota gajera, vota gajera, vota gajera, vota gajera, vota gajera, vota gajera, vota gajera, vota gajera, vota gajera, vota gajera, vota gajera, vota gajera, vota gajera, vota gajera, vota gajera, vota ora come non si fa ora non è che non so la come la vita come la mano ora ci potevo sono come io ora come non si fa ora non si fa ora non si fa ora non si fa ora non si fa ora non si fa ora non si fa ora non si fa ora non si fa ora non si fa ora non si fa ora non si fa ora non si fa ora non si fa ora non si fa ora non si fa ora non si fa ora non si fa ora non si fa ora non si fa ora non I mutapo si quata sono sportivo songo con muho grande si come nome di Oscar di ana kamo mutekiro si quata sono sportivo songo la cicica quata manan quata bukana mukai ma ke mutu cica kumu kamo na cica in apano wakum apano sfera quata ke tera kato kone mwana apo sumana sumana kamo cica kutri kamo kumbeci kumbeci kune ane nam solo na fissa kuna mano vate speciase ngu pachaj un yon sportivo songo dixone vase kumitano mbeci ngino nasa pano mi samtama se tutu kam apesu kumane no squatto yon sportivo songo mate kune mate kumu cica ane kutu ringwe kune yon sportivo songo disse rebaka sola kamo kune ake speciase is mutambo kumi uneka uruk uneka pukira ora apos manji se kumbe nani shi veka na poka esku si quata so ferrofiento vera tangare kamo kuda kuna mwana kani sambi chuli chuli kamo kukuma kumule simbo teke samtampo wakita wafukure muda ake speciase alkuka ni mwene kwa divingu kwa hini chupangere kwa hulu mapita kutomo nani sportivo songo apita mbamu esta kwenye dona minuto sa kutoma ake speciase shika kwa hiri kukonga kwenye nea dalestera penye rao konga unia sportivo songo alkuina masitekero altano
1: Bom, de um bem né, bem nisso, mas cada tipo que toma na imã, na nyakuvarat em Sambeki, em Zinganono, entrou na época que me estou caminhando a pedir namhampo, algo especial, cair cair em casa de mira para uma pinta que toma a maçãzequeiro, bem é algo calanante, tapangon, tangutalcumenha, mpira, bancico, leva um soco cuca cam. azatu kukala na manungu wa kukoma tulakutia kwa nisi kupola konga ya unianchi kutipa kutongu. Na dikira tuone sokoro kwa ndima mpianchi tunafina koneka kuna nsako age shwisi ya ishkuti alkuluza na ibozi kwa nsizi ni minaono.
0: Alkuluza andi dikira tuone kutikono kwa ndima vesera radio na kutia age shwisi ya ishi unianchi kutipo songu wa nkulira. Masenze kwa ndi masenze kero, kwa melio mpino na gashpesiaji, kwa inda soko olumbira, uwa tambiro, na kumina pinai, uwa gashpesiaji, manu no, indi Austin, Austin no, menye mpino, kwa tiru, kwa kwa nanatana, songwa yu kopa niti mpira.
1: Chipata chone, chikoteko, songwa tamo, kwa tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, tamo, nanda, viso, kuncha, kundu, chodo, kamaro, peka, jana, kukandiko, nengara, kuna chokota, hei, uwa mwana, chipata chone, chikotivo, songwa, wapiwa, vino, chodo, kamaro, peka, jana, kuna mwana, chipata chone, chikotivo, songwa, kumterano, yon, kututi, mwana, chipata chone, chikotivo, songwa, kana, UTS, wapiwa, chodo, kamaro, peka, jana, jana, napaenda, apari, kwenda, makaimi, haiwa, oshkare, oshkare, wa tamana, oshkare, wa tamo, kuna, makaimi, makaimi, chichika, haiwa, wapika, jana, kama, kuna, juli, chulo, tamo, kuna, makaimi, makaimi, chichika, kama, kama, kama, Patrick Paconga, Patrick Papalis, and the Coloca Tampira, Icapante, Le Cadebuca, Patrick, Menian Pira, Menian Pira, Menian Pira, Patrick, Patrick of Querranduli, Trafutia Tandike, Pastiranzaco, Le Cadebuca, Patrick, Disurwenda, Disabrikira, Disabrikira, Alcuza, Police, and the Provisions of Palavera Radio, now Union Sportivo, Songo, Campion, Marvel, and the Bata Mozambique, or Menian Pira, Pagabatan, Watambira, and Solo, Omana. União Desportiva Otongo, o Papa na Cotandengue, Cotandengue, o Quatambira, a Pira Mocuipa, Cotandengue, e a Curiza Pito, e a Barton Lifiando, a Limita Matenzequeiro, Songo Alcubuca. Alguns chegaram com uma pacada, pacada, passou a mão na maquina, na quebra, na quebra, na quebra, na quebra, na quebra, na quebra, na quebra, na quebra, na quebra, na quebra, na quebra, na quebra, na quebra, na quebra, na quebra, na quebra, na quebra, na quebra, na quebra, na quebra, na quebra, na quebra, na quebra, na quebra, na quebra, na quebra, na quebra, na quebra, na quebra, na quebra, na quebra, na quebra, na quebra, na quebra, na União Desportiva Songo, chaca da caminha procura, pacata, pacata, passou antes, o tamanho, o tamanho, o tamanho, o tamanho, o tamanho, o tamanho, o tamanho, o tamanho, o tamanho, o tamanho, o tamanho, o tamanho, o tamanho, o tamanho, o tamanho, o tamanho, o tamanho, o tamanho, o tamanho, o tamanho, o tamanho, o tamanho, o tamanho, o tamanho, o tamanho, o tamanho, o tamanho, o tamanho, o tamanho, o tamanho, o tamanho, o tamanho, o tamanho, o tamanho, o a sukuma andunga wa FIFA na kutimana wage speciaje akafuna penda kapola konga vetera radio mana makumera pinomwe ona sportivo songo apita mwipa mwenye buka kati ya safra wa yukutoma ziro nani una simao simao nyana prafutome nye mpira simao kutandika ikira pito apitwa alizo enda mpira mpaka sokoro manja mae prima Wariha kai prima ma pur kiro dikana mara chimo sembe ko khandira kama kombe tiro se ba kombe tiro kama kuna shikwata cho union sportive so haiwa ha ka shpesia se kama se kombe tiro kuna mara mara sportive so ngo ipo kada pada pushwaje apa na shanda na gomi chengere so ngo fukure buda wata na kona kata kona mutata ho sha kompambo Concha com tampa, vá por aqui, levando a dica, vou nascer muito também, que pancara como vá russa, vou chegar, deixa o meu discutível songo, vengo lá para o comum, que se não dá porque raio, acho que nepa, e a chenga concha com tampa, e o rio de janeiro, água nessa comanda, ah, que já não se falou na mudava, lá no primeiro, primeiro, primeiro, passou tampa, terceira rádio. Peter Martini ha beve rispetto a questa radio Mozambique al Cuticana Cuticana gli ha pulito pito a passo a casa a sta frau Peter Martini anch'io ma calirò a Peter Martini Peter Martini che era un vero ma si un passo Peter Martini che ha una culo Peter Martini a questa radio Peter Martini che era un musino vero ma sa chi ci dei io cucita ma zio A passo a casa, Vitor Martini. A passo a casa, professor Wakala, educação física, universidade pedagógica. Vitor Martini, o Panamá, o Esportivo Songo. Minha polícia Pito, o Berton, o Espiando.
0: aenda kantusa udura zati apala mikoma zetera radio alkuona masinzikana kufabatane kado kutusiwa tangwanji Vitor Matini asakala mtu nenga sakala wakututumu ka Vitor Matini kabi kruzika Vitor Matini mpira unaona palaga shpetiaje wabegyo mpira wapakate patando wapakwa mpira netana kukristana kundi na kundi ni nhonga isi masinzikero tayo ishi ni nhonga zetera radio. Boni basi ya kuchemewa nya mitombo wa Union Sportivo Mosongo buya Alberto Albano ainda matamanga kwa kutendeka pate pate anapiana wili Union Sportivo Mosongo Vitor Matini alaboka ponto alaboka ponto Vitor Matini alukulonga longa ponto inalenta pangono pinto alukwina pale asongo alukwina pale asongo kruzikani pangono kruzikani pangono imu ndi mwa sivili awa ndi mapulisa na minyana imwa kruzikani pangono na kuti nchima wa mpulisa na nchima wa iwe mtu na kuna kampulisa sasiana pangono sabili kutu mkruziki chakome chakuti mulukuina pala unatikotivo songo kruzikani kruzikani kruzikani nja kumenye mpira uya Alberto Albano ya mitombo soko natikotivo wa songo alukupata pata alukupata pata alukuchemiru wa nyamaka anyamaka alukuchemiru wa vetera radio kuna kuna nekabusi mwana wa nyon sportiva wa tongo masenzekero alimira masenzekero alimira naona tikaonefe tinamaduka kwa na kumbi ni matantato nibozi kuna nyon sportiva wa tongo isi atakabunga kuna aige justesiaje manja kutoma manja kutoma inadikira manja chwili wanyama pa kutoma vetera radio lero ndi munu mbera ngalderao mangwana muna pinangu munu ngalderao apale atestafra na tambiro na pala ferroviar munu muzinda wapera doni hapa mbani mwananota sato kumuna mwadidi mkoti yake sato na mwadidi chisidikiri chake achiri kupata pata muzaza muzaza pala chisidikiri chake chipaku mena chibote muzaza sarei nsantando vetera radio anapiana aga shpestiaje ampundira amponda mwendo akuchuka muzaza makapita nkali ntando kwenye muzaza asati tu kwa muzaza alikuwa kwa pamaka muzaza pole pole muzaza muzaza alikubuswa muzaza alipamaka ya kulisa pito na anaona kuti mbani manono anachita pepeo wa ageje spesiaje yanenza pangono natangwa kuti wachita nzizi wakuti anakumenya mpira kundi na kundi akachimbana ya kulisa pitu akalangana mpira huku wanajana kundi nango akapondana yontendi vipia toma na bape na sosa Vitor Matini tuoni hapa bano noa labuka alikubuka tae kandito kuti Union Sportivo Songo anati ya pitisi ya unango na kuti muzaza kipeno peno mwere na kwacha vetera radio mpira natuponyo na Sportivo Songo ponyo na Dixon chakada kama kuna Dixon wapropira kumula kandi waka mwene timo sema kuna kandi kukuri utia utia warzenga samtambo ngopa shaka wai kia shpesia chia bongo fukune muda ngopa chacha kamu nyo Sportivo Songo mnichi nyiru wana sa kuwona ndikona kuti mwana ume kamu nyo Sportivo Songo hayu wakana agi shpesia anakukuri kuta apa na penda kutu watakwa wa shkuro kama na mtaka shikwata shiku nyo Sportivo Songo mutamba kamu wenga wa ima ngopu timwana kamu nyo Sportivo Songo wabuda imu zaza muzaza wanacheka shkuro kamare nisi mtakana kutu adakungina apa ndina imare Neymar adakungina udibri shukua teka mchi unyan sportivo isongo muzaza waneseka shukuru kamare wabuda kunja natenda kuti murako shukua teka unyan sportivo isongo mdiena kamo apa chatatate kamo kuna mtako shukua teka mdiena hake mwana nozwi muzaza waneseka shukuru kamare angari kamo hake shpesia shibuda angari chate kamo shukuru mchani kwa kutena radio wabengu mkira na mwana kwa shpesia shwenda kuna kota ndenge wabengu mbira wabengu zetuwe na tabolo kuna kubile pishano kuna pishano mbani Tena polisa basa, juoni hapa, unaoni sportivo funapiche, muzaza mwipira mpira, muzaza mwipira nkalderao, mwipira nkalderao muzaza, unaoni sportivo lukuka funyo.
2: watagesa mtambo chakale kama mwana melke wataulira kumbeja kuchenga na bantu zvino kama tudira lune kama munya kama munenshe mushipata kama cho ya special zvinde nake patreke wapozira kama kumbeja patreke pakata pakata pasva zvito yona sakavona woni mtambo tudo kama kuti wanga mushipata cho unyo chikotiva songo vataure Aliyam sportive songo pangare kama mwana apa anozi muzaza wabuda ngokuti watakashukuru kamare ndotenda kuti niso muzaza wataseka
3: ndiwo mwana funyo
2: wataseka
3: nenseka nenseka tukuru kakamwe yetangwe neyo nkabwerera pondo thando apita ndi Neymar Neymar apita pambute muzaza muzaza vetera radio onanyape kulu maningi kabise kuti mbanya da menya na kuja kuti sapita chimwana kupiona ife pa radio de tlona wadidi kuti mbanda mo ada menya tona kwende muzaza mbabulumunda basi yene abuso muzaza apita ne mare mwana wa gashpesa cha menya mwendo ya kuti sapita alimisa masenze keiro e kale tlana ni ndizi mabili tumangazi ya vetera radio mabinuto makuma wili mabitu makuma wili oti shindia na kolesa tukwende vuruta kwa na manai papinja kutoma na masenze keiro chine panchibonti kuna nati sportiva songo dice pakabonga kuna aige shpestiage aige shpestiage tukulonga ma polisi ni provincia sofala usoka kutulipa boki ya chuhili pa kampionati ya segunda divisão falo ma mungo mzinda wapera panchibu ya chitaku swafu na kuta aige shpestiage na chimana na soka wa anche te na questo punto è per provincia fino a meno in mangia con Patrick che a pari con la dawa una piana songo era nato passive una piana a gespe piace non con la costandenga indiana un bira alla città di costandenga alla città di costandenga a fatta in giuno costandenga dai che all'indulima io con la fatta conto in giuno sulla tiuone dai bufuna chitwa bona pala kwa ndenge abuka ndaja sala ndiko ndenge apata chuno kwa ndenge benye madidi kwa ndenge bana no kwa ndenge atoma kale maningi menye mpira asatiwa menye kota asatiwa menye kota menye rankonga na kutie prima ile kabo kunyinda maka pa konge prima e prima kabo kunyinda maka o menye madidi pira ayaya kesi ya radio Chiara di Casa perché devo dire che non mi chiedo se è critico, ti riesco a fare come un mio dispositivo in Songo, e tu come lo dico qua guarda dopo, e se uno stiamo con la vanna con un dispositivo in Songo, e prima, Mugato si guarda se un dispositivo in Songo, mutiamo con un Sataima, ah, guardiamo l'anno, guardiamo la scuola prima, e vi voglio conoscere per competere sì. Fatevi come una cosa con un mugo, una mano, mi ha posto come tana con una mano, la buona gusta, la buona lingua, campo che si guarda, anche speciale. Ah, che spettacolo è stato poi in pirata mangia, quando colocò con pira, o poi non è parato che spettacolo, guarda in pirata pagare passando, in coppa di tua, in coppa avanti, in coppa in pira, o in dirà tutto quello, appunto, non solo... na mwana wana sportivo songo
2: au ni ande sportivo songo kama ya fukore ama prokere wata bazango basa kama ni sportivo songo kuna simano aya ya shesha kutamba mwana au age speciale tudo kama ndo tukote kuna mwana mushipata cha kunyo sportivo songo ndio ne simane kama ndo nekuta ura pangala chamba kubetera mtu wake mende kumbeji kumbeji kuna hake kuna jene ibare kuna je mwana hapo pia ah haiwa wa kwa tule wata mba kuna brimo eto kujira kama kumbeji na mtolo kama la viso mbishingere sta buona tutto con aspetta che una squadra c'è un mio sportivo songo poco da fare questa mancia andare a fare quenta diane al quenta osmane indiana fama da paolo osmane va pure che le vanno si ricorda che uno ti vedo tu camira ringo e pune un mio sportivo songo ti sono qua in acamo come squadra ciò anche speciale guarda ma pacate con noi Neymar o tambanane haiwa o te che tambo Neymar haiwa vizere guarda ma con osmane mrecio ingera fanno sanno nanga un mio sportivo songo e buda mrecio ingera mi sa tambo wana sa kubona nisho wana basa kwa hete kuna makerere
3: kunyo ndipo mwene ndipo mwene ya polisa pito wachuhiri mbuya wachutai wachuhiri mbuya bishimudu lukash awana madidi kuti kapitan wa soka wa age spesiash amenwa ya polisa pito mbuya lukash mbuya barton lifiando neada wana madidi Chiripo pa mpando pa mpando sportivo songo. Daudu Razaki alikupaswa pensa wa vetera radio na nyakulisa pito Victor Martina punza matama funga moromo akuti pishimudu alkolonga pishimuda buya Berton Lisiando alkolonga na nzungu shu Daudi Razake asapa pangono asiana na Victor Martina. Victor Martina in confusão. Ya. Rikune nsapa pangono na Vesera Radio atangwa kuti Victor Martina ndi incaricato. Wenye Rikune nsapa pangono mpiro amenyo Vesera Radio na natana ka speciage. Odenyo mpiro ka speciage mbalo kuti kula ka speciage kukicha maningi. Chakande kama unaji spote kwa sengu kukumba kama unasimba kuna kandis mbule rasu jate imwana wale kama kocha kama kumbeche kumbeche kuna merke merke kwa koma kama soko mitana kuna mwana ule unchikuti kwa sengu neymare neymare wapika tena watema kuna oshkari oshkari iringorango mugato shikwata cho wake speciale Patrick Patrick kama mira Patrick menye togolo leka dimbuka Patrick Patrick omenye vira wenda togolo watambiro ananagana unyon sportivo sengu kume na minaye makaime. Lako kucha kama kumbete kuna vanda wa shukwada chungu nyo nchikote vesonka kuna vanda ngopa chashu ake shkwesia shukungwe buda wakata kukudwa medyo mpira wakwa na mwana wa songo ye kabateni kukwa na flamuka mwana mungu wa Vesera Radio ake shkwesia shakwata mpira wakwa isonduli wamenya wenda tukolo wabuso kunjo na tuponyi na manje na napiana a kunyo nchikotiva wa songo.
4: Chusa mtoka wa Union Sportiva Kusongo tangu tia pala usogola agia shikitiaj
1: achiri kutekemera miendo azadi kumanampata nkata nguchio anamheza songo kairika ira kwa nkatsumina kundi nangu kwa tandu kwa nstoka wa agesitia mbogeza kuti songo angapinzira mpambu anakonisa kiki achiri pa masundakera msigole
3: songo angapinzira mpambu ambasira rari chumifana mwese nangu ya chuhiri alonga mbu ya polimu alkubuka mapulisia kwa mbeyo mpira na shemba shemba wa mbeyo mpira kapitao kapitao atukuma kapitao mbalu makute kulu ya kulisa fitu Buya Berto na one chao na wara de Mozambique kwenye kabe kupindi tai tepo anwa pemba kuna mpira dos da dos tukulonga penalti kwenye sipepe kadi chilo time mpira rato kwenye na manja na pale na pale a aige je spesiaje wala kota mpira kwa ponyo kota mpira na kota ndenge na solo amenya kota ndenge au kwa sanduli wenda kuna kapitao kapitao wa sukuma amenya solo Capitão da Polícia de Serra Rádio, eu chinito, alguma manhã para maninha, na putinha de avançado, batogolo, dia, nicotê, pantico da manhã da Testa África, dia da moeda, depois de uma cena da Nissan da Testa África, na palha, águia especiais, a na coleção de capitão, a da hora da na

0: pensò, ah, gli spiace, magari siamo 50 sono non ci poteva sangue buona, con la prima, e prima e cucina, come commenti, con un'anno, pagare, pagare, poi ci mangi, non solo, come con una man... Anche speciale, non faccio un mio sportivo sangue con Neymar. Neymar o CG, come non si importa, ma con una necletta, necletta, se comincia, la cuda cuccia, tutto, la cuca di una necletta, si guarda, c'è un mio sportivo sangue. A quando a fan di Oscar, mano Unione Sportiva Songo, guardiamo con Anacleto, ogni giocatore Anacleto, Wakia, Oco come comunistivo Anacleto, Wariko! Si appanna dopo, va a essere da conquina, canna da cuire, giocare camo, tutto per la cuccia, a perché c'è con la 50, anche speciale!
1: Anche speciale, 4 di testa la radio, un tizio incapito mira, pangona pangono, tre una minuto, quando ma come ha una mano, alcuni sua palla con la musa cuffira che speciale so cavallino so fala a come campani ma come uiri in dicembre sempre meglio in pira a passare una gonzaccia a sambira a tamanga mana o a che speciale a quattiro non uno qualista o songo pira buca congia un altro foglio una mangia a che speciale sempre da quello quattro pira tre quattro foglio una mangia le cade in buca a passare una quattro nenga a passare una scemba scemba per sandaggi gnonga meglio mani di scemba a Augusto non sono uno come lì sono ci porti fo songo hai da conto quando uomo pulizio meglio in pira o è da mangia ma è prima giocate come se dovete come ne sembra è prima tamba con una rosca rosca come poca da parola con le mani ne ha parlato cinque poco come le sembra ne mai giocare nei mare come poca da parola con le mani come se bisogna mi sono tamba siete come tutto rapide ci vuole come si guarda ci vuole non si può dire sono va potete nei mare indiena come si comincia mo tamba con tutto con mo tamba c'è caima va purtina di che ne faccio tambi che ci ripete a con più vino tocca mira rimui un non si può dire sono pisci va solo come con anche speciale man o bies come un dieno vuole se può chiedere come se c'è con questa msano libro tocca mira va pur chi di mandare di canna vorrà ci mutambiche manco anna con asci mutambo mwene vanno cauta ragno si beve terro fiaro tataira e a qua si da camo con asci quattro ciotte sta perché io si muoio la carica un cancio si ma come virina i melchi viene anche melchi viene da cutaula va pur chi di banco in conti scuro che mai tutti mezzo in musamona a titula i melchi quattro ora camo non si fa melchi la vista non solo con una anche speciale
2: anche speciale un busto non solo ma la rotta in pira in pira anche come vedi come una pisciano bene bene bene ta manca bene ta manca bene ta manca bene bene basta capitao andi capitao andi capitao ai pa ai ai ai ai nani basta palewe anche speciale a cali del pionzene con la cuta citi ci vale male a stasera radio Antonsena kada malala muka, baimba manja, punguru, imbira ke spesiaje, kwenye piachumanika.
0: Chakade kama vantu vengwa pera kuiba pangale kama Union Sportive songe kuna kuna imare ne para kama soko beja ke special se kama yakukura wata manana uko kuma ke special ay ay ay wai tikwa pana sana nanga mlitwe ngero wachikwa kama mwana wake special ndikubona hapa kuti Neymar ndiye kama opposition sasa kula nishi kari mosha
2: kama ndiye tipo mwende patrimo funyo Neymar apita chinchilo pano atuswa paswa kadi ya safrao Neymar tango kuti amenye makuipa mwana wa age speciale pagona pagona ntizu lukwenda vesera radio tena mamluto kwa na makumanai alkuwina pala non sportivo songo age speciale kukicha dizu na pita ushwa kukicha kukichadi langa nani basi kapitao kapitao wale wale ayo nani o nani age speciale kutaka pia untendera kutia mwese Buenyei! Na longaggio
0: di conto,
2: ma fa la mala per molongo a vedere la radio.
0: Già detto?
2: La gana di agge, la gana di agge, la gana di agge, e prima che... Buone, buone, buone, buone, buone, buone! Ah! Epa! Oh, vedere la radio! Buon animo di aperto niliziando a funga maso fungira penalti a cote guarda muzzaone ya coniwa na muntu ontena li munu ntando na cote mwana onyo sportivo songo pa kumalachiwa kuda chitwa e prima
1: wandumi aukanya mpira nkhaba nakhonda kupiona nkhaba nakhonda kupiona vesera radio Bertrand Lisiando afunga maso nyakuliza pito anthu onsene aona nkhaba nakhonda ona tinalonganjife tinalonganji funyu Penalty, mano wawo inachipotifu ati kanyani.
3: Chineti sanyowa vapurukire mdikana vratu Mosambiki dove sepo kamilo kutiswa pangova ino. Shiriku isu wakana shiriku maneka kupira pashuanja chofer verda pere madeko nyamasi. Itusu kama matina mwasa kama zizi nisho kari umashate. Shirimuna shiriti sanyowa.
1: Ndimo mwene partra meofonyo, shirimuna piku samanyato. Natangu wakote pirukunen samaningi. Mbuya polinu, antu wakana mahalamuka hapa mbanyerzera. Azinchi. Kisuda pito oshu, antu waona kuti inachita penalti neyo, peno mbimu wapio natani.
3: Bo, mbuya nisho, pindwe masenzekero ni pindwe kunesa kakamwe, anatonga nkati mwumichamba mnaini ya kulisabiki basene. Akala masenzekero nangu wa kunesa maningi, antu wa menya mpira huku na huku, huku na huku, nye kulisabitu hadaona nkabe, natango ne aziku chita penalti. Mbwenye mpira ulwe, ukali na mpale wa nsoka wa ligata, nsoka wa tunakulonga nsoka wa agia special ndia kanao mpira manampala mba nakaguti agwa ndia kunakalape na haji kwenye manampala kwebeluka basene hadagwa ngabe mpira pasira nzati ndati atumana kutankonga na tango nengu kuliza vitu hadaita mpira kutukalape na haji ngabe kwenye pa mpira wa chwiri ndaona kuti manampala wa agia special ya menya mpira wenda kamenya pampamba ya mimba kwenye antu wa kufundia kumu hada unamaliti nkaba nye sita kuchimpira wa menya manja kwenye kuda menya manja nkati
1: kwa mwene awona mbuya polinu chinanda tuone pandizo kuti jamanesh wa chwiri wa nsoka wa wage shpesaji apasa kati ya safana wa vesera radio na mbuya Bertrand Lisiando nkabi kashwada nkabi senzeka na mtu asa ndibasa kwa mbili makumanayi na matatu 43 minutu alukwina kampiyan wengu ziko Mosambiku na chikotivo songo na ibozi kwa polisia lise pakabonga
3: Anekzashe vapureke yandika na varache Mosambiki tudu kama na kune kuncha rope kachokama kuna shikwate cha union chikotivo songo haiwa kuna aike shpesiasi nishikarimo
1: aike shpesiasi ni umweni ndi shemba ndi ya na mpira zina kuta ponye na manja shemba ponye mpira wa inda sogolo watambirwa opuswa na nsolo na nasongo wapata ponu mpira na Wilson ila kolokota mpira Wilson asila shemba ponu mpira kwa tembira na kota ndenge wenda mbalo matando kwa menyo na nsolo chionene tonene kwa mpira sukuma wakuipa mana wage shpesiaje tino na pasirwane kuna paswane mpira kuna paswane mpira kuna paswane shpesiaje ndimo mwene kuna paswane shpesiaje mpira Pandito kuti mwana wa songo apaswa ikade uyu Bertone kadi kashwada chikona cha kutomba vesera randi cha masenzekero chikona cha kutobi mwana alipakupa matreno apaswa kadi ya kufira vesera radio Bertone
3: aita watawa muviri Shakile
1: apaswa ya kufira
3: nokchuka watuka
1: ati
3: watuka kere
1: Miso,
3: ati watuka wameleta
1: shashkabe ketiwi tapasa kwa mamilito mashanu mwende basi mtu kutinari ntando mtu kuta kuchita matreno kuchita manesho mwenye Bertone ampasa fermelio ampasa kufira Shakili ya abuzwa vesera radio sabwe zanduli maningi alukubuswa aipiro maningi mwana Shakili mtu kuta kuchika manesho asate pita ntando hii ni funyu nikafuna maningi nikale mbona poteri ninga nyakulisapito na poteri maningi nyakulisapito na udidi ukufunika maningi mtu kutalipa manesho aenda kampasa kabja kufira alikubusa Shakili manyadzu dala mwana mtu tapasa mamilito mashanu chikona cha kutoma chake shpesiaj chikona cha kutoma cha masenzekero ntena natomeo mpaka na lero epa Shakili ba akubusa mtu kuta kuchita pachi treno kunja konda ziwalonga yaipa maningi manyadzu dala alikubuka adasala de Vitor Martini nakuti mankiradu na Shakili na Vitor Martini ni adasiana makataya timizi pano tunaona fito na machimba kwa sombe ya kufira chukona cha kutoma menye mwana wake chamejo chukona cha kutoma wabuso wa mpira waenda kunja unatukonyo na manja na pale nsoka aga shpesiaje na kulokota mpira kumbe na pishano ndi pene pene uponya mpira watambiro wabuso kunja unatukonyo na manja na pale Union Sportivo Songo
0: Ergazo todo camera con quando guardano con 50 Union Sportivo io songo a quando appena canto sulle sano di anni mona de contesto come candidata come la sembra vuole bene che non torna la fissa con una anche speciale go passa come Union Sportivo songo una con una cleto ana cleto tamara na cleto con Giuli e solo per vedere con mano Osmano Osmano per vedere va tamara con Osmano va tamara con mano con Oscar hai va tamara con Dias di or con c'era come con becci con una mel con come le sembra vuole una mel che vuole cominciare con mano anche speciale a pana cha Union Sportivo Songo pakana pakana mare ne mara tamba kana oje tole tole tamba kana odia watamana tamba kana mwana apo somane wasemane kama kwa kama kama simba wapeke jasho kana odia kama sukubeta watamba sho wa hoja sure wa walikoje kama kama kila fiso kuna mwana wake sisi asana sala tamba na jaka hajo kwa pacha kuna kesi pia watamana tamba kana tamba kuna mwana pakana pakana kusimana chini mare watamba kuna odia chakala kama kwa sure mare okiyo ni mare wapeke tena mwana kuna os kare dikoni taxa watamana tamba kana ni mare kwa kama kama Simba swape che c'era con mano anche c'era con mano di mano Dios ti ha capo qualche cosa capo con me ci brito ingena pana c'era nanga la buda cuja dur la con capo con la con su con più sportivo songo con mucho c'era con il cuore con rime con Union Sportivo io songo di solo baka sola come con hacke speciale ma per che vango ti bro con mira pangare capo con Union Sportivo songo buda guarda con Giuli Giuli wape che c'era con Oscar se c'è okia o pepeta o pinta il pepeta Oscar wape che kuna miaka mia kosi chikavo tavu apega jaje kuna Oscar wali kurun sala boda kocha kamola kukandi kono ngala kuna chikwata cha Union Sportivo Songo Oscar kama kuna kasika kuna kokoma ngakuti Union Sportivo Songo ri kuwina no rimwe tangari kama apa Oscar kwenda ada kukandira kama no Simba va purkire kuna ngakuti mangwana nguva cha kwana utajo kana biri cha madeko no mseso jindo kuna kwenda mkwa biri no mseso mushan no takubona apa chakati kamo ferroviario da beira de stoprika yesimaya langari apa chakati kamo mwana wa squata cha agi specials patriki wadia kwa horia kidoko da kutaula wapere kusatirira walikuhuja kama kumbichi no simba pakati la kuma machaha kamo wa squata zviri apa ndiko nangavo agi specials menenge na Union Sportivo Songo la kuhuja kama kumbichi Union Sportivo Songo kure muda makaini bake bor ko hujra kama kombeja kuna vanda kuna mundo koko apa mu hake shikwata kama cha age special gente kuna kuna patrick chokada kama se se pa horia ke doko huru wa haka wa bata shino kama patrick da kuku hucha wa hucha kama patrick wa prokere wangu pangale kama ndri kuona kuti wa bata mlicho ngira pana chano nanga apana chano nanga wenda wabata mwana wa Union Sportivo Songo tangare kama Union Sportivo Songo boda wapurukiri wango kuna Oscar Oscar watabanane Oscar wapika jira kuna ya nebrimu wa guma duzo kuhuja kama kubeti kwa patiti kuna mwana ake spesi ase Union Sportivo Songo fiksoni Dexon watabanane Dexon kwa kama ni simbo wapika jira Dexon kwa mbole seja isho kata Dexon shokati Dexon kama isho kata Dexon hapa wansu kumita la kuda kusha tudo lako kandiu kuna ngana kwa chivata cho ake spesi era buka kunja de bomero na to pojala de special ji shei pali ko ko da kolokota ti da shei pa pasira kota denge kota denge ka pasira fondo shei pa denge to golo chimi si pano de sera radio na va pito kumalisa chimi si pano empirona pene pasira capitano di Genil da pasira shei pa denge to golo a denge maditi mbira shei pa obusso non solo da bomba la gana capitano la gana Papulista, colo, ai, che una piana anche speciale da vedere a radio, una pantona utente o montiva anche speciale, a piscua come lista l'isola, poi a Polino, non è possibile, ai, a Colunguglia, poi a Polino, non è possibile, è possibile, ma non ancora. Bia Polino, Mulukusteka, Matidão é possível, Pisatitica, de possível. Vamos no culo. Mas sem zequeiro, Pinda Kotoma, Macadabuca Maningi. Macadabuca Maningi, da zona,
1: kadi ya kufira kuna chakile ya kumenya mpira wa songo kuta kuchita manesho uko kutandu kule wenye batapaso ya kufira kipanga ni pangono mabasa na patwa na nyakulisa pito mbuya Pedro Lifiando, Bishimudu, Omare na Alberto Augusto masikata bide
3: numaini mwenye mkile masikata bide masantekira famba ninga mnafunika mwenye misoka mwiri tukonga agi speciali kubote na unyari chukotipo kusongo apita mwama kunchi kakama masantekira nsikolera wakane kutini masantekira antonga huku na huku aparda pisa ongo kairi kairi alikumenya na miendu kairi kairi alikutimbana tukabini chokunensa kuna nyakulisa pito Masezi kuoneka kutipa mitiza nangu nyakulisa pito asapoida pangono basia mbutu sinangu za kutipa nangu afuna kukinyusa kuna nsoka mwenye apale wa misoka mwiri soka makamaka ongo udapisa makutibarani mtaoni nkufeka kuti mbada kala kutipa nangu apale adakruzika kadi ya kufira mpahidaone katai pale wa Union Sportive kusonga paswa kadi ya kufira tangutie abusa mafala da zida nyakulisa pito wa mkono wa maji kuna hifi kuno dazajida kuti ajuisi nyakulisa pito pakati bakusa kadi ya kufira tanguti abusa mafala akutizida mafala akutizida mankiriado nkatu mmasantekero muntemo nkatu utairisa nkabe yaoneka kuti nyamanezo nyamanezo tae mwanampale wa nsoko wa Union Sportive kusonga kaita manezo mkono nangu apaswa kadi ya kufira ba mapindikato ya kumaliza kakamwe apale age specials atuzula masu kairi kaira kwa nisa kumenya kukonga kwa Ebrima nya kukamba mpira wa soka wa unaonchukuti wa kusongo mwenye mwaya zati kukumana ngabe masezi kuoneka kuti ndota mpira wa kumaliza wakala mpira wa kupisa kakamwe kuti mwana mpale wa age specials kwa nisa tai kulondeza konga ya soka wa unaonchukuti wa kusongo nitepi da demu kuti pamzizi da pita iti kaseka tangu kuti pambutu pakali mpalo wa kishpesiaji pakali pampata wadidi wakonisa kuhika ndo kuti masendekero wakali sawa sawa mwenye apikima masendekero wa mala kwa pindi ya kutoma sinaona pindi ya juhili mpianji kuna kuoneka mkati mamuchemba minaye mbwe nisho
1: kakuta mwia polino joan sakaramento ife nkabe pizinji tura kuti tilonge taona maminutu makumanai na mashanu ibozi daoneka ya Union Sportive Songo kwa maminuto kufana manai papinja kutoma tatona kundi na kundi mpira umenyeka Songo ndi kampia mpaka na lero wa hindi tukati Mosambiki kwa Mosambola kwenye Songo ndi soko kute meu sapangi samaka mpwenye lero uli madidi na tangu kute soko no kupita mbuina taona Vidro Matini mbatuso na kade ya Safrao taona makade ya Safrao abuso mazinchi kakamwe na mbuya mbeto nilifiando kundi na kundi mwenye pa makadi anyakumenya mpira zinji anapaswa makadi mazinji ndia anyakumenya mpira au Union Sportive Songo mizamalisira na ya kufira na pasiru wa chakile mtu kutaka kumanika kunja kumetemba minaye ande mwenye mpanyo pacha kachita manesho kundi nango mwenye alonga kale kwa mbuya polini kuti mafala kutitida nkabi funika pakati pabasa ya tangweneyo na kuti beto nilifiando ndi mtu wa balwa aibirwa ya da komerwa na peda ve ya tangwe neyo haenda kabusa kati ya kufira wa ya kufira kutu bani mzoni piu kakamu bantusa chakile tamona mba patwa na antache ya kumenya mpira nango mambusa kunja habe vijinango na kutuja kulisa pito achita nite mwaj alo kutibuka abukade kinepa ifu kutupenda kapuma imoti kuna nukishportivu wa songu nise pabongu na gashpesiash ya dikira pindo kumalisa mwenye aga spesiaji nkizo kumalisa amenya madidi mwenye aplicha anatea nawa nea da sasanyika mwenye mwenye kakuti kukulicha kuna chita aga spesiaji mwenye kakuti ndia pale anakurutika pangono na mpira mwendo aga spesiaji tizuro kwa nakapuma wadenda kapuma na ibo ziyao mwenye ya chumanika kina dikira kinda kumalisa chimizi pano John Sacramento wa Pesera Radio Arati Mosambike, tina bwere na pondu. Bye bye.
4: Sakanaka tina bonga zikuru wani maningi Niju Ajape pontopo na Bartolomeo Fonyo na Domingo Paulino munozovia padiviro shpiri kuza koti pekeja zia shunosada kuvoneka mudiviro shpiri lo mupikizano u o agia jispeciage da beira pa umuino Union Sportiva Isongo mutaziva kuti Union Sportiva de Songo mudiviro kutunga mina ya wisa tudolimwe mujuya la agesh especiais da baira tshifetira kuti vomuno mo baira vazochukunuke vazoi nchakadi vashpingura mudivi roshpiri.